0: Jewadie.
1: Eno kwa so ba. Wono mu do mu tu Nyankopɔ so.
0: Di nyina di bo mu.
1: Enye bi o.
0: Di nyina.
1: Di nyina. E di bo mu. Na ewi on yi.
0: Ata o se de. Adie nyina di bo o.
1: Enye bi.
0: Davi.
1: Kan Bible no no no.
0: Enye bi.
1: Enye bi.
0: Davi.
1: E ka kre bi
0: adie nyina.
1: Davi mi ntitu.
0: Ye nyina mpo.
1: Davi ye nyina
0: di bo.
1: Eye ketue bi.
0: Davi so fantisa.
1: O ye so.
0: Me
1: adie nyina.
0: Adie bo.
1: Adie nyina.
0: Adie nyina.
1: Eti adie nyina dia. Se me kon no for kra na. E wo se adie nyina di bo am
0: sa.
1: Said Miss Salmon,